0: You're listening to Monocle Radio.
1: Con consumazione. 3 stelle in tutto e 4 come qualità di clientela. Sembra perfetto. Riccione, che dici? Andiamo a ballare lì stasera?
2: Broadcasting in Tokyo, this is Monocle Radio.